te, la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera. E poi Antonio, ti ha un incognito figlio.

Ma non capite? Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio prudesto, viene a posto non ha di c'è un grappetto rapento, vuol fare testamento, portate su con voi le pepe.